0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: En tu fin de semana,
2: en tu fin de semana,
1: estás con la noventera.pe.
2: Solo hits de los noventas.